0: sili mai a Sam. O fea o tuspa ia e maua ai I a whaapunga o oio le malumaru o le atua o le poutu ma le langolango o le malumaru o le atua. Lei malu, tadi mea lei malu o le whaalinga. Tadi mea lei malu o le whaalinga. Sili a tato proklama. Mau mai Sam tadi a rei, lei malu.
1: Sese,
0: ya rei, rei whaafua mai, whae mai Sam, sese, teo tapu whae mai. Sigil tatu pokalama, o ai rei ngō le atunuu na whaatawhea I ai a Israelu, o ai le tupu o le atunuu, o ai fōi le tupu o Israelu I taimina, le whaatawhea I.

Milo mai, milo mai, milo mai. Kope mai, kope mai, kope mai. Lapo, lapo, lapo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima o.